0: Ifile Emma Yikuro, Wells Radio, 89.3 FM, Nibe Gongo Lewa.
1: Boko boya ero arele, bodola isore ero kayo. Ajole dukoni le marele, mo wale. Bela jole dukoni de marele, iwo, ere arego. Sebe fon arodan, ulu faro kwo. Lajati momi.

0: Xavi. Assistència de Xavi, més capaleta per Messi. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. I menys Messi. Encara Messi, encara Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi.
1: Sports Assembly.
2: Sport Assembly.
3: Sports Assembly.
1: This is Sports Assembly.
2: Sports Assembly on World's Radio 89.3 FM.

0: FM, your preferred wholesome radio. Efile Emayikuro, Wells Radio, 89.3 FM. Nibe gongon lewa.
1: Ah, o dabi pe kore omo dura bi iya. Ago mejila ti lu bayi. Asiko si ti to lati pale on gbogbo mo. Ka lo fegbe lile, ka fara lile. Opo pataki lo gbogbo eyan ololufe ikanni Wells Radio 89.3 FM. Atumodi ati agba. Adupe wipe lati gba ta ti si ikanni sori afefe lati ago marun ana on leti darapo mo wa titi di wakati. Elumi gan ti wo ago wipe ago mokan lati fe lu bayo, ago meji lati fe lu jeri. Elumi ago ya si si pe Wells Radio nlo what e ma wori e fokan bale e mo mi kan lagboro Olorun nigba to ba ma fi di ago marun idaji toni a tun pada sori afefe gbogbo awon eto wa lokokan ojo kan ite nife sin yo tun pada sori afefe loruko oludasile ati alamojuto ikoni Wells Radio 89.3 FM evangelist Mrs. Lillian Bademosi only Miss Sam Adeliri ni won fin dagbere fun yin lale pe orun ayo la osun a oni rogun gbamigbami ogojo a oni rogun pe karadugbo karadugbo si ni sare pe wa ole ara ole emi koni jowa inu ara inu emi koni jowa bakan na titi owuro la titi owuro to ni odaro